0: 7 o'clock, Sunday evening on 99.3 FM. It's time for Musica Giovane, the weekly one-hour Italian music show. Da Nicola Lavramicocca, buonasera, benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 2008 con Zucchero e tutte canzoni di Sanremo di un particolare anno, come facciamo ogni quarta domenica del mese. Stasera per voi il Festival della Canzone Italiana di 24 anni fa, 2002. La jukebox inizia con Fiordaliso. Buon ascolto.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolina.

per una donna facile non è. Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che mi porto

Fausto Leali e Luisa Corna, quarti a Sanremo 2002 con Ora che ho bisogno di te, brano tratto dal CD di Fausto, Secondo me, io ti amo. Ed abbiamo iniziato con Fiordaliso, Marina Fiordaliso, non classificata a Sanremo 2002, con Accidenti a te, canzone scritta da Bigazzi e Falagiani, brano tratto dal CD, Risolutamente decisa. Ascoltiamo Michele Zarrillo.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovani con tutte canzoni di Sanremo 2002 questa sera. Altre due canzoni, la prima di Michele Zarillo, undicesimo classificato con Gli Angeli, brano tratto dal suo lavoro Le occasioni dell'amore. Ed adesso abbiamo ascoltato Filippa Giordano, settima classificata a Sanremo 2002 con Amarti sì, dal suo CD Il Rosso Amore. Ecco Loredana per te.

0: sono Peppino Di Capri, approfitto di questa occasione, di questo microfono, all'ascolto di Musica Giovane.
1: Carissimi ascoltatori ed ascoltatrici di Musica Giovane.
2: Ciao, sono Romina Power, sono contenta di parlare con Musica Giovane.

Un altro amore, canzone terza classificata a Sanremo 2002, cantata e scritta da Gino Paoli. E prima abbiamo ascoltato Loredana per te, 17esima, con Dimmi che mi ami. La musica continua con Nino D'Angelo.

Alexia, vero nome Alessia Aquilani, seconda classificata a Sanremo 2002 con Dimmi Come dal suo CD Alexia. E prima con noi c'era Nino D'Angelo, Marie, canzone quindicesima classificata dal suo lavoro La Festa, Marie e i miei 25 anni. È la volta adesso di Daniele Silvestri,

0: Novembre 2008. Zucchero parla con Musica Giovane prima della sua tournée australiana. Zucchero racconta com'è nata la canzone Miserere ed una nuova star in Andrea Bocelli.
1: Io avevo fatto una canzone che era tra gospel e Puccini, parliamo così. e pensavo di farla, c'era una parte che avevo bisogno di un tenore. Allora, per presentare il provino a Pavarotti, perché volevo farla con lui, ho fatto un'audizione di 10 ragazzi giovani tenori e ho scelto subito Bocelli perché era il più bravo. E abbiamo fatto il provino che ho portato a Pavarotti e insomma alla fine a lui è piaciuta molto la canzone, abbiamo deciso di fare questa canzone insieme e poi mi sono portato Andrea Bocelli in tournée negli stadi a cantare questa canzone perché ovviamente Pavarotti non poteva venire.
2: Sì, sì.
1: Dopodiché mi sono innamorato artisticamente di Andrea Bocelli pensando appunto che questo crossover tra il pop e la lirica fosse una cosa, una strada molto interessante musicalmente e ho cominciato a cercare di trovare una casa discografica che pubblicasse i dischi di Andrea, solo che in Italia non lo voleva nessuno. Allora sono andato da una, le major non lo volevano, allora sono andato da una indipendente che si chiama Sugar,
2: Caterina Caselli,
1: e l'ho convinta e lei mi ha detto sì, ma io lo faccio il contratto per un disco a condizione che tu scrivi e produci i pezzi,
2: sì,
1: i brani, è quello che ho fatto. Quindi il primo brano che ho scritto per Andrea si chiama Il mare calmo della sera. È andato a Sanremo, ha vinto e da lì è partita la sua carriera.

Anna Tatangelo, prima fra le nuove proposte a Sanremo 2002 con Doppiamente Fragili dal suo lavoro Attimo per Attimo. E prima abbiamo ascoltato Daniele Silvestri, Salirò, 14° a Sanremo 2002 dal suo lavoro 1-2.

Musica giovane con tutte canzoni di Sanremo 2002, abbiamo appena ascoltato la canzone sesta classificata, Il cuore mio, di Mariella Nava, dal suo lavoro Questa sono io. Ed abbiamo ascoltato anche Gianluca Grignani, dodicesimo, con Lacrime dalla luna, brano tratto dal suo lavoro Uguali e diversi. Ecco Francesco Renga.

0: I Mattia Bazar con la canzone vincente a Sanremo 2002, Messaggio d'amore, dal loro lavoro Messaggi dal vivo. Alla voce c'era Silvia Mezzanotte. E prima abbiamo ascoltato la canzone ottava classificata di Francesco Renga, Tracce di te, dal suo lavoro Tracce.
1: Musica giovane!
0: Thanks for your company this evening. Musica Giovane, the Italian music show, finishes here and we'll be back next Sunday from 7 p.m. If you would like to re-listen to this or any previous show, then visit musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Visitate il nostro sito web per riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche per seguire il nostro servizio streaming, 4 canali diversi di musica italiana, 24 ore su 24, incluso un canale per i nostri meno giovani. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook e Musica Giovane. Da Nicola La Vermicocca, grazie per l'ascolto. A risentirci domenica prossima dalle 7 qui su FM 99.3. Buona settimana. Ciao.